Cheche bule, che kovisa, kovisa langa, langa di langa, kumbalele,